0: Parlez-vous France?
1: Dove siano stramotile, se ni sopravvivono a povedale niti enega volio della risultata.